0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. A.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.